0: manciata la... che poi ho lanciato tra le due le due sono lanciato anche l'interno.
1: Cosa fai? Si è proprio lanciato.

0: Yo también hablé con una frase. ¿Qué
1: es ahí?
0: Ragazzi, lo so, salvo, lo so, sono in campo del chef, sono in materia, e mi sono in campo di stesso, sono in campo.
1: Vale, che fai già, però, che va dentro, sono in campo.